oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio

0: Floridante partì.
1: Cede il comando e partì, ciò voleva. Fu nostra voglia la sua dimora. Ma... te... se chiari merdi...

0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: Signor, prego lo stegno e lascia che il nonco il debole reo sfoghi la panno.
0: Parta!

colombe un mezzo in via, perché venire a soli in questo luogo bramo a parlare. Col più rimesso spirito o il padre lusingar, perché... Ah, già viene, nonna parer timante, io nello posto estreme stanze mi ritiro.

resta, figlia d'Oronte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

te. Tu solo fide armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia,

faccia il porto, quale di me so suono, qual te prestete chiode. Forse che ascolto qualche moto, di resta amor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: buona sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai là.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non me ne taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa del cor!
0: Guardie affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anche io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te, mi moro.
0: S'altri non discoperia, a stato avrebbe tutto svelarmi vero un tal dolore.

0: ufficio ti sensi.
1: Nomi, ti aspetto di dolore.
0: Si svenne perché credette ucciso il moro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spirti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare chi

0: faccio mie catene.
1: Prima di te voglio
0: ogno bene la morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro.
1: Mi dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte o floridante.

0: Mira, chi resiste a lottrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua!
3: A nomi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ma vinto presto tra queste cempi!
0: Non chiederlo, sier noi!
1: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
1: Ella sul trono ascenda e regni su terra!

calvo. Ah, te stesso, ronte traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

dov'è? Il regno, il sogno, è tutto per me, che misero cor. Che veggio! Che sento! Catene! Tormento!

Veggio che sento catene, tormento, son re, come il regno, il sogno è tutto per me, il misero cor. Che veggio

è tutto per te, e misero cor, è tutto, tutto, tutto per te, e misero cor. Ah! Oh! Ah!